0: la pomia, prendi manca freddo che abbattila, capusa tragano scuola.
1: ESR, live from Greece, this is European School Radio.